qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma più, ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando. Tu quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu, ma va là che lo sai.